La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ihrer seir sul suletto spassor da Stradella schinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La soledonte na domandà nu dasch star da spera, schi maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta jü, da wona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. Una branclata. Ma più in avanti cu ci desinu post tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e cevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Eia sun Pauli Strupp, il clarinettist dalla Chapella Bergüner Ländelfründa. Bun divertiment con la musica populara sen RTR.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzer manken Platz per il pievel viadjant. Provide le celire dati avvertiments e scumons d'alcohol e ciao drestier ils proximis dies. Eles sis il microfone Florian Mon. Bendi. La moda de vivere del pievels viadjant è restringida in Svizzera e manken plazzas da fermar, come in un nuovo rapporto della Fondazione Futur per il viadjant Svizzers, da noi quel saien becurante per cento delle plazzas necessarie costruite.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazzas da dimora, 28 plazzas da passadi e 12 plazzas da transit per il viadjant e viadjantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenix ed als sintis Svizzers mönchian 34 plazzas da dimora ils mains d'un virn e 41 plazzas la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cun zun e la val del Rhein. Leu trovasse tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneunkes. Livia Caduff, Redazione Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. In il centro sta la smanaccia nata la Russia che vuole destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche beccata in Svizzera. L'NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privilegi vese l'NDB erano le azioni di spionaggio della Cina, ma erano le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza dels dus terremotos nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte e passa 4.320 blessate, come riportano le autorità. Blairs Pajais hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Germania ed il Messico. Ed è la Svizzera tramite un team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da di Svizzera, come ne chiede il Dipartimento federale dell'exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, scuola di 12 tonne di materiale di salvamento e sono inviati in direzione della Venezuela. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blaue si ritirano alla fine dell'anno. Ins vuole creare una nuova coalizione per sostenere la regenza e l'armata libanese, hanno detto tanto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Ins vuole evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blaue, che sorvegliavano il confine tra il Libanon e l'Israele da più il 1978. A Parigi è la vendita d'alcol scomandata fino alla domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne invece l'ubì. In eccezione vale per ristoranti. La mesura deve levgiare il lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memiebler alcohol. Ed era il spaiais bas regiessens in la cellira le autorità hanno per l'imprimediato in somma stui proclamare un avvertimento di cellira del cellim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. Covertimento vale questo venerdì per una grande parte del paese. Per le temperature figliate alla società di tren olandese e ne si limita se orari di tren da pila mesemna. Ed il risultato del campionato mondiale di balla P nel gruppo D dato in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia degli Stati Uniti 2-2. In la gruppa E batte Ecuador la Germania 2-2 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao code con quei ordel turnier le ulteriori tre equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andà pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed ils Pajais Bas batten la Tunesia 3-1. Er in questa gruppa il turniere fin mo per ina equipe, quella Tunesia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stad continuesce. Il 20 mezzì dat in 15 nivels de cumulus, ravontot en valto iece den il grisun del sit, poi da Uradis ed Orezis. Il plitjaut es in la region de Quere con fine 36 grads, ad er els proximus dis nessa mediana got i reste tjaut e bel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Far che gli agenzi varoscion faccia che els deis lufta ger, fignan antun la snof, funziona che gli anche fitch bagni. Agli microfone Sergio Guetsch, Joishan Bunde.
0: RTR, da luz per vus.

0: Bun dè, ozzan duman era ils pours alas pouras ci datan tot ed anc da ple calz deis cun far fagn.
1: A breba, la lavusta vni faccia, caul ni bo, caul in quessen.
0: Adei Roland arpagaus pour da braili, sei a schon stranc da far fagn cun talas temperaturas, sco ci vagn il moment, Milena arpagaus aggiunta.
2: Io ed in lavo cum ois i dias, et mirel da boi berbia, Consun als Afons, ni la stata, che cun, et stoins maraki mondi nel umbriva bia, a chi boi bian, tia che lez, prendan lu bucun, prendan pede per que.
0: Compliments als Pours alas Pouras, Giavijanier Parozen, Bundes in il Fons, las 6 a 3.

0: Coldplay and the Wailers. RTR, il duel della Davosa Notch, al campionato mondiale da Valapè 2026.
1: Ulteriores decisions en crudadas, seva ils resultats dalla noce en ulteriores nazions, sa qualificeidas definitiv per la runda da K.O. Il anche gli Australia, Ecuador e la Svezia en an avant scuer la Costa d'Ivor. Cio ir managea il turnir, quel anceva ossa pir drec. Scusa prejaint la survista, schon fix ils paes bas gioian il sed giava al finar contro Marocco, il Giappone fronte sen la Brasilia, schon sto ancun scheint avant, ozan domang il duel tra l'Africa del Sud e del Canada, square il Stados Unis dall'America, ci gioien la runda da K.O. contro la Bosnia-Herzegovina. Per tenere andamaint la Svizzera gioia ozan in emda, il sede giava al final, contro ci vigne prossima mancia d'esser ancun scheint.
0: 90 minutes? Na, RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Vermaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: che gli erano Hank Times, Backstreet Boys. Il è la 6 a mesa, RTR Novitats con Florian Mon.
1: La moda de vivere del spievels viaggianz è restringida in Svizzera, e manca plazze da fermare, come muss in nuovo rapporto della Fondazione Futur per il viaggianz svizzers. Da nach quel sei in vicuronte per cento le plazze necessarie e reconstruite. In conseguenza dels dus terratrembels nel nord-west della Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venire sblessate. L'Erspaiais ha annunciato tre meter specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico. Al campionato di Balapeda, in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia in qualificati per la gruppa di K.O. Il Paraguay sta anche tremblare e la Turchia è definitivamente crudata ora.
0: La meteo. Blera il becch da deir, la bellezza ora da stat continuescia, il seva mazdesa furman in cinas neivlas da cumulus, ora vantot a naval tuliec, schuer antil grigiung degli sit, voglio oz er dar temporals, an surselva dat il 33 grads, an sot selva 34, antil grigiung a central er temperaturas da sur 30 grads, 31 grads, antan la nagiadegna bassa oz 32 grads, il Picciot è l'Irpuspe nella regione da Coira con fine a 36 gradi. Il proximus deis zameida Pac Oter ci vin anche un po' Picciot.
2: RTR Unic e simpatic.
3: Io vado in lavo come si dice, e mi rilevo di

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red stipi d'un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagna.

0: Vangela set Javeish chi veges ots in bung de
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni sa dedicescia che stemda a persunas las qualas ella o persur dil zilz. Oz voglia per el il barista da Paris.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Chisito, l'om col corda d'or, fe e floma per ses paiais natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, feva recloma con quel slogan inglese per ses amà caffè Cassiope. Forse perché c'è buon caffè e smince tant, scol ciel stai lì, sciur profonde plein misteri, una sort constellazione stellare cicolia dialogs, algordanzas e progetti da daman. Quist miracol d'era il rue Custine, Vanchun, vis-à-vis l'atelier in gioce è jeva scriver, als plumatsch sel bon spüziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nira savair alc da sai. Da chisito, ci metteva cartes da tarò sun mais emgeva vardats pels prossims cientons. Mostras e tematicas dal passà a scioglien planet. Li stess temp stan l'inclet e il sentiment fitch ferm un contercel impostut lota sacerdotessa viceversa in tunna quai. Grazie naia dite comprau un per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova cia chisito vendeva. Scia tu vos venderti es poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzo an più tard, d'era al caffè serà. Quai nu posch far chisito.
1: Impuls.

0: Musica rumantscha ter RTR Rezia. An 8 minutes egl las 7. Vacanzas in Svizra, u tutegna in Zanouas al mar, osa pil taimp da vacanzas ci stat per ancevere ci o per partir schon ancet, vainza nous gia marvellas, cien vossas regurdentias a las vacanzas da stat.
1: RTL, centa la du monda da lemna.
2: Gli esser spela mar, el caol, semplicemente essere vetems, quei vivere al momento, buffa qui taus, c'è che se bene proximi amne, c'è che sa so gan tutto fa, questo è un proprio essere total, essere leo ed essere in quei temps che sei grad.
3: Per me era quei dino c'è un gran piacere in queste vacanze da stede, poter ir da vem per ci se va, c'è cool, tu vai in paio e posso mangiare e bai per ci se volesse.

0: prima avens gei cu la famiglia X ne in vacanzas. Sei che combinau con fech bialas regodianches che in seven take times da fa ni da de final di a scoia scons leva da rabo dictau dalla scola.
1: Nous essen Nadina ici misès, elle est sur selva, alleu eri bushi kaulsko ossa. A quei era bua dina si cool per nous, aber nous mein os e un Nadina, sko kershi bugensi misès.

0: stupend.
1: Es ist Nadine con le roulotte in vacanza, se qua semplicemente Nadine schau. Super in Saggiù, la Acne Roulotte, la famiglia, se vi fatto male, scusa per noi, la piazza del campato e qui è la mia vacanza nella Fonza.
2: Wohnwagen, Camper, Freiheit pur, Allgäu, Camper, wir sind die Spur von den...
3: Il clon della Sirundeles, che è in Sauda Mollestadt, a qua è in Cefit nostalgico per me.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizra manca un plaz de fermare per il pievel viadiant. Per vide la cialira dati avvertimenti e scumons d'alcohol. E ciao de restare ils proximis dies. E les siat al microfono di Florian Mon. Bendì. La moda de vivere dels pievels viadiants è restringida in Svizzera e manca plazzas de fermare, come us in novo rapporto della Fondazione Futur per ils viadiants svizzers. Nor quel seien be 40% delle plazzas necessarias e reconstruides.
2: Attualmente dati in Svizzera 24 plazzas da dimora, 28 plazzas da passadi e 12 plazzas da transit per ils viagionts e viagiontas. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenig sed als sintis Schweizers mönchian 34 plazzas da dimora ils mains d'un virn e 41 plazzas la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cun zun e la Val del Rhein. Leu trovasse tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze e Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione di sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia, che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non sono ben da in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia inizia la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privi vede l'NDB le azioni di spionaggio della Cina, ma anche le smanacce della scena violenta della destra estrema e sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela sono almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate, come riportano le autorità. Blair Spajais ha annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Germania e il Messico, ed era la Svizzera 3 metri in team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta degli svizzeri, quel comunicato il Departamento federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, square 18 tons materiale di salvamento in sin via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in l'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucraniani sono venuti saietati, anche le scontangen la capitale Russia. Era il presidente della capitale ucraniana riporta che ha dato 2 blessati tra gli attacchi russi. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blaue si ritirano alla fine dell'anno. In Svezia creare una nuova coalizione per sostenere la reggenza e l'armata libanese, hanno detto tanto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. In Svezia evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blaue che sorveglia Javan il confine tra il Libanon e l'Israele dopo il 1978. A Parigi la vendita d'alcohol scomandata infine la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becchi l'ubi, in eccezione vale per restaurants. La misura doi levgiale lavoro d'ospital de servizio de salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memmi e bler alcohol. Ad era il Pajais Bas Radiation in la Cialira. Le autorità hanno per l'imprima giada in somma stu proclamare in avvertimento di Cialira del Cialim Kocen. Le temperature in il Pajais possono crescere fino a 40 gradi. Covertimento vale questo venerdì per una grande parte del Pajais. E per vedere le temperature fidiate alla società di tren olandese NS, limitasse orari di tren già da pila mesemna. Ed ils resultats del campionato mondiale de balla P en la gruppa D batten Paraguay ed l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte il Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificats per la gruppa de KO, il Paraguay sto anche tremblà e la Turchia definitiva ma incurata ora. E la gruppa E batte l'Ecuador, la Germania 2-1 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede comunque or del turnier, le ulteriori tre equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andà a pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia 3-1. Ed era in questa gruppa il turnier fin mo per una equipe, che è la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua, il suo intermedio dati in cinque livelli di cumulus, ora con tutto il valto ieri nel grigio del sito, poi da Uradis e Durezis. In sua selva dati 33 gradi, in sua selva 34, nel grigio centrale 30 e in l'engiadina bassa 32 gradi. Il plicciaut è in la regione di Quirra con fine 36 gradi. Ed il prossimo dies si mide Pauk e viene intanto anche in Zickel plicciaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: In Bundes Spezial hat es um alles Scholastes, als Scholastes, Scholares e Scholars, Pedellas e Pedels, per Blairs entscheven las Vacanzas Maritadas. Sarò oggi un po' oltre a scuola. Al microfono Sergio Guetsch, bel venerdì.
0: RTR. Unic

0: Con fenestras davertas, la scher daverta an fegna nantun, las nof, las fenestras, si sto esser erils ischs per lufta ger, da kelz deis, da caleira, ischens gio tots e totes in povedilia si var, kelz ci lavuran in zanoas sen in plazal, pi tost, pi fitch, ci oters ci lavuran eint davainz. Manuel Creveiro è chef da den plazal a Brail, el cata anc Mianc sci extrem ciot.
1: Ora son caud, ni, io sento son che è caud, ni. A voi sci extrem, ni. Portugal è via via più caud. Ni, ti lavora sento sti son, ni. A voi extrem, bo, ni. E son lavorau cu varga 40 son. A venus aimo trentini e soia, ni.
0: Ah, galla trentegni, uscei en las temperaturas della caleira. Son tema trantar il celuvranz.
1: Bene, io sento son, ni, se lamentà, bo, capi di son che è sci caud, ni. Vai per un 2-3-10 gradi pli, sondra va so, ni?
0: I sei a flot ci va a Brail 30 reint in luft. Pudessi allo neir per el anc picciot?
1: Na, jetzt buch, ni? Perché ho to ingegnia, ma. Io solamente buch.
2: RTL Mes Radio Mir Start

0: Stephanie Heinzmann hat der RTR Kelsa Days Temperaturas fitch otas da Kella und da Kaleira Pitation Planet Erils Pesch. Si va an avant uscheia, manch la lava perché ci la plivgia e ils proximes Days Erbech an vista. Kella fis essenziala pils flemsedots. Nos vagn vurdos iva la situazione an Val Bulina sur Lax, allo sei la bechank drammatica, dantan tu tegna tandei da gist per pichens flames. La temperatura da lava da danturn chitordes graz è nign problema per las licivas dei Roland Tomaget e le sur vigilader da pescia di Grigion el dei dantant i mancia schon la plivgia.
1: Also scho qua va vina vona scheia, scho vai nus vermen in problem, che nus sto in libra quals pest, perché lo ani buaua, laua se scalda, a io oxigen va pia pi fene vosa, lo sto in sfaina aktion, eba con elettricità, prende ro quals pest, metter quetsa neu auter, plazzatsa neu auter quals.
0: Ja, kegli oni lir schon a faccia, no al bullina, dantant ir scitunga magara simpel, am provil da evitar da pascher con a geita da forza elettrica.
1: Quais vermen ultimo ratio, perché i prinne sel stress per quels pests a per l'altra sei neu a met in so quels augmentesch ins vol stress in ina altra populazione de pests. Quei è bocci sempre.
0: Da clera Roland Tomaget, il pascher con agente da forza elettrica, vignan il pes paralisos, le vetu sceia il pusebel da tre relz or da lava e metter relz intanen flem con da play ava. Actual mangelia scudec becianc dramatic, surtot becian lais ni flems pigrons scuiglia ragn, allo dovril schon bler per ci cora pipaca ava. Salvar ils pescs della caleira i dat eren videotirs, quel savez vurdarsen play RTR.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da già.

0: Hades, ozzandomang ter RTR, il jelas seta mesa, ceci data da nufso Florian Mon.
1: La moda de viver dels pievels viedians è restringida in Svizzera e manca in plazza da fermar, come us in nov report della Fondazione Futur per els viedians svizzers, de nach quel sei un becurante per cien de las plazzas necessarias era construides. In conseguenza dels dus terratrembels in la Venezuela in almain 235 persunas mortes e passa 4.300 venides blessades. Blairs Pajais han annunciada tremeter specialist de salvament, trantrauta la Svizzera, la Germania ed il Mexico. Al campionati de Balapé datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia bat al Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia qualificati per la gruppa per la ronda de K.O. Il Paraguay stank trembla e la Turchia è definitivamente crudata ora.
0: La meteo. A Blera il becce da Deira, bellezza ora da stat continuescia. Il sio mazde dati il neivles da cumulus ora vantot a naval tuiec e dant il grigiun di il sit poliera dar temporals. An surselva oz 33 graz, an sot selva 34 graz. Ant il grigiun a central dati le temperaturas da plus 30 graz, 31 graz, ant il grigiun a central oz e dant la Nagiadegna bassa mossa il termometer 32 grads. Il picciot e gli rozzi puspe entro la regione da Coira con finian 36 grads. Il proximus deis zameida pac oter ci vign anche un po' picciot. Cialagna zeman quel venerdì ozzandumang anche c'è star da balapè terla che la musica.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant las indes e las dodes.

0: Bellis la nostra compagnia il venerdì, il Vangelo alla Soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Buondì, Julian Florinetta Uster.
3: Buondì.
0: Fa piacere, è tutto ok a Uster?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo è essere il terzo grand marcea in il canton Turic.
3: Sì, questo sì, sì.
0: Ma Julian Florinet, sono sto tema oggi per noi regordanze delle vacanze d'estate, algordanze, c'erano vostre a quelle vacanze d'estate da Pibot, non aveva?
3: Ma scusate, è niente Blair in Bergiaglia, semplicemente in vacanze, se vi dico soprano. E questo è l'ultimo sonno, da specie una zessa, ho fatto, se non veramente impostiti i zolti sì.
0: Fic bel, che sono nel puspeticino?
3: Sì. Scusa?
0: No, ma te sin...
3: Ah, io arrivo a San Vitale.
0: E che è?
3: Questo, io sono per il lago Lugano, questo plot.
0: Ah, fic bel. Sì. Julian Florinetta lo va bene a domandare, più gente mare o montagna?
3: Ma... dipende, è non ha senso di massa ciao, per cui è una veramente certo tiente da dire in palo Atlantico, in giù ci dà un po' più freddo,
0: okay.
3: Ma hai, è una rienza su montagna, dipende in pace di te.
0: Natalia Weber era in il studio Maro Montagna?
4: Definitiv mir, buondì Julian.
3: Buondì.
0: Natalia fa l'arbitra, i giuignots per ulteriori bonzi, dovrà 7 correctas per guadagnare. Giovigiania Blair Klec per la seconda ronda, Julian Florinet. Co è la seconda ronda Kikeri 6? In il lotto Schweizer è attualmente da pleci 15 milioni senti jackpot.
3: No.
4: Giusto?
0: A Basilea nias miseros ir temperaturas da passa 40 gradi.
3: No.
4: Giusto?
0: Lionel Messi o da ple followers sen Instagram ci Cristiano Ronaldo.
3: No.
4: Giusto?
0: Questa findemda è il opener Son Gialli.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Canada, quinta da play giuiders da hockey sen glacci giuiders da balapè.
3: Sì.
0: Il aeroporto da Turic toccia tils cinch pi grandi aeroporti in Europa.
3: No.
4: Giusto?
0: Senza posta an Austria, Bosna, allo ins survignen liqueur.
3: No.
4: Giusto?
0: Oz compare il nuovo album della band da hard rock del Tessin Gotthard.
3: No.
4: Giusto?
0: Da pleci 80% della Sava svizzera è da qualità eccellente.
3: Sì.
4: Giusto?
0: A Gran Canaria e gli ossa sto Vancialas Set.
3: Sì.
4: Questo è corretto. Tu non devi essere in quel in Gran Canaria.
0: E funziona stupend. Julian Florinet.
3: Hi. Sì, sì, ok. Di tutto in ordine.
0: E funziona Fitchbank.
4: Tu di Norden, de più che tu di Norden es può dir. Nus vens fat des pretaises e quei do nov correctes un unig sbal der Lotel Canada quels de più giuveders de hockey sin glatsch a cuda bella pe ma i des propi uscea ci...
0: Sto esser ci a vice versa.
4: Dei precis, nus craia bot nec els canadais em de più de quasi giovem bella pe ma es el cas ens po però esser uscea lunscolarch perce ce cun nov correctes es rive bainischem tres runde duas.
3: Super.
0: E schon specie la terza runda. Si sperd voglia, Julian Florinet. Continuainza l'indesde.
3: Sì, qua è buona, ma lei.
0: Facainza gugent, terza runda, Kikeri 6, l'indesde con Julian Florinet da Uster. Vancia la soc, puspe, per antant, giovigainza, bels days a Uster. Bella fin demda.
3: Grazie, stessa match.
1: Kikeri 6.
2: Presentata Folk. Vostra bottiglia del Vic e la regione.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionato mondiale da Balapè.
1: C'è Terlan, anzi sezza stars da Balapè per musica in sguardo sen las playlists dils superstars da quel campionato mondiale tradescia. Musica preferita da Lionel Messi, Bad Bunny.

sa getta gols a quel turnir. El terla gugent Bad Bunny, Ronaldo, per encunter terla gugent 30 rotter Rihanna. CR7, terla gugent Rihanna, sen la playlist da Lamine Yamal e da Qatar 30 rotter Burna Boy. Harry Kane, superstar dall'Inghilterra, el preferisce tutto un altro stile di musica ci sentia fignanosa. Harry Kane preferisce musica da

0: Tenor Agnes, indicaziuns toccia quel hit dils seis hits preferias. Harry Kane o Kylian Mbappé, er è un grande nome che la VM sto essere, c'è un grande fan da The Weeknd. Il stars da Balapè e loro gosts da musica er cheglia fis sclaria sen il plaz procuran els per la musica.
1: RTR a campionati mondial 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.

Maroon 5. Si la Zoc va in pront 30 rotor in sacepils fans da ACDC Hard Rock der RTR Oz Schon. Finian alla Zoc anche Sia.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra manca un plaz de fermar per il pievel viadiant. Per vide le cialire dati avvertiments e scumons d'alcohol. E ciaut restier els proximis dies. E les occhi al microfono e Florian Mon, bendi. La moda de vivere del spievels viadianz è restringida in Svizzera e mancan plazzas da fermar, come in nuovo report della Fondazione Futur per i viadianz svizzers. Tenor quel sei un becurante per cento delle plazzas necessarie era costruite.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazzas da dimora, 28 plazzas da passadi e 12 plazzas da transit per i viadianz e viadiantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenix ed als sintis svizzers mönchian 34 plazzas da dimora ils mains d'un virn e 41 plazzas la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cun zun e la val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera sa peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata dalla Russia che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibrides. Attacchi di sabotaggio non è anche bello da in Svizzera, il NDB suppone d'entanto che la Russia necessita la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privilegi vesi l'NDB in le azioni di spionaggio della Cina, ma era in le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte, passa 4 militari in venire blessate, 10.000 persone sono sparite. Blairs Pajais hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da Gitz Svizzera, come ne chiede il Departamento federale dell'Exterior. Occhionte specialisti e specialisti con 8 tions, sco era des 12 tonne di materiale di salvamento e in via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in all'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucranesi sono venuti saietati avanti che scontangono la capitale russa. Il presidente della capitale ucranese rapporta che ha da 2 blessati tra gli attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è esistita, questo entra che in bastimenti veniva tutt'iato in drone iranese. L'Organizzazione Mondiale della Navigazione sta più controllare le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valiano anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento italiano era big part dell'evacuazione. L'Iran avvertì che il passato tra la via di Hormuz sia mosse di Iran sin le rute definite. Chi che inizia altre vie fece questo in agenrest. A Parigi le vendite d'alcohol scomandate fin la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becce l'ubì. In eccezione vale per restaurants, le misure di levare la lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memie bler alcol. Ad erils paese basse regiessens in la cialire, le autorità hanno per la prima giada in somma stui proclamare in avvertimento cialire del stelim cocen. Le temperature in il paese possono crescere fino a 40 gradi. Quei avvertimenti vale questo venerdì per una grande parte del paese. Ed il risultato del campionato mondiale di ballo a P è la gruppa D, data in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificati per la fase de K.O., il Paraguay sta anche tremblare e la Turchia definitivamente in crudadora. In gruppo E batte Ecuador la Germania 2-1 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivor 0-2. Curaçao crede con quei ordini al turnier le ulteriori tre equipe vengono in avanti. In la gruppo F andà pari il Giappone alla Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia con 3-1. Era in questa gruppo il turnier fin mo per una equipe per la Tunisia.
0: La meteo.
1: La blezza ora da stat continua il 20 mezzì da tentins nivels de cumulus rondo den la val tu jece den il grigion del sit poi da uradis e durezis. In su selva dati 33 grazie in su selva 34 e nel grigion central 30 den l'engedina bassa 32 grazie. Il Blitjaut è in la regione de Quera con fine 36 grazie e il spoxim dis ne samide Bechbler e vince il pli anche in sig Blitjaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al microfon Sergio Guetsch, Joachim Bunde, si en telefon da denza ci è sto inspiration da scrivere in titel da musica ci è davanto in hit. Da c'è hit ci si tratta anche in tancala mezz'ora.
0: Mes Radio, mia lingua.

0: RTR Black, Wonderful Life.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nossa redazione da musica propone in sempervert dedicia ozza den cantadora americana ci cuplanescia il 70 anniversari managea è Kel Tip agli qual toccia Kel Hits. No, Chris Isaac dalla California, Six Hit Wicked Game. In Tetel ci vigna savenz interpretò scu ballada da varta maur senza risposta da una persona ci carezza in otra ci odan tant becils madems sentiments. Chris Isaac o Gia Dec el seiania inspirò da scriver quel hit si va cielo sruania in telefon. In a ancuna scienta da Delvegia telefonò e domandò si ella possa neir sperasve per discorrer. Dantant discorrer montava anch'el cas in sace oter. Wicked Game, ancoz probabil il pi grand hit da Chris Isaac, oz in til radio per onorar il seis anniversari da Zetantons. Chris Isaac, Wicked Game.

0: Quella RTR il venerdì, la socia mesa, novità con Florian Mon.
1: Per in part del grigiun valen schumon absolut de far fieu en il liber, qual val a partir de dodd de mezzdi per la val del Rhein de Quira, il pertenz, il schemvec, la surselva, la tomliastia e la mantogna. La radunanza comunale del Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serve con un minus di 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses sa in contribuzione strutturale in la regione, scrive la Vishnanke. In conseguenza del dus terremotos in Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. L'Ers Pajais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento tra l'auto la Svizzera, la Germania ed il Messico.
0: La meteo. Blera il bec da deirla bellezza ora da stat continuescia il sio mazde dati gli differentes nevlas da cumulus ora vantot a navalto iecce dant il grigiun di gli sit poi dar oz temporals an surselva dati gli 33 graz an sotto selva 34 graz ant il grigiun a central oz temperaturas da 31 graz ant la nagedegna bassa 32 graz il picciot egli ant la regione da Coira oz siumazde con finien 36 graz. Ils proxims deis zameida pac oter civigni anc en po picciot.
2: RTR
3: Mes Radio Mia Lingua.
4: Io ho adina lavo con moi si dias et mirel de boi berbia

0: Sister Sisters, planet fit per las vacanzas da stat, ter nous dat il durant quella stat, terante roter blera musica, set musicistas e musicists presenta mince mai durant en emda, lour musica preferida, musica da stat, musica ci els conseglian, i discurign cun els era davart lour acna musica. Lanciata fo el.
1: In sen canosce mai pel pli entras mai musica, schins zeit la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschan udio canzuns da mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, surde mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: Ci pudess quel esser? L'indesde anciavainza l'amprema episoda da nostra rubrica da stat Ceterla la scena antil nostro programma da radio il avant mazde alas dija den cart.
2: Cetaidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

venerdì o zanc savezza fare in plageira denza ciccio il zonz. Non nada manche regalare il coupein da RTR facendo siva la snuff finiantar las novità zanc quel classiker R.E.M.

0: Las novitats der RTR.
1: Per part del Grischun val in Schumonde fa fieu absolut e den tum liasti ven construin reservoir per aua de stizzar fieu. E las nov al microfone Florian Mon, bindi. Per una parte del Grischun vale in Schumond absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizio per guaude privels de la natira. Il Schumond vale a partire da 12 de mezzodì per la val del Rhein de Quira, il pertenz il Schenvec la Surselva, la Tumliastia e la Mantogna. Ins na posse Bitch Clauder, culturiures region suonde nel proximis dies, con quei chi resta ciaud e sic. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025, che serve con un minus de 585.000 francs. Il motivo per il pli d'expenses sein contribuzioni strutturali in la regione, scrive la Vishnanke. A ciascuno della radunanza era veni informare che venne costruito un reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del Gentun ha musato chi trova in tal in Tumliastia il lieu optimal sei a plaun vurces. La Russia e l'Ucraina hanno tettia in l'altra con rachetes e drones. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 drones ucranese sono venite setades avant che les contangien la capitale russa. Il presidente della capitale ucraina rapporta che ha da 2 blessati in tras attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita, questo enter che in bastimenti venne tutti da drone iranese. L'Organizzazione Mondiale di Navigazione sta più controllare se le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valen anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento attacchiano era bella parte di quella. L'Iran ha avvertito che il passaggio tra la via di Hormuz e Mosse gira sin le rute definite. Chi che ne segue altre vie fece questo in Agenrest.
0: La meteo.
1: La bellezza aura della stadt continua a scerotz, il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus arvonto ten val tuietce den il grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. En su selva dati 33 grad, en su selva 34, en il grigiun central 30 den l'engedina bassa 32 grad. Il plitiaut es en la region de Quere con fine 36 grad. Ed il proximus dies nasa mide bec bler, i venis il pli anche in sec pli ciaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
2: RTR accompagna vosotros Gugent Kell, venderde al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
3: Dalla Damau alla Saira.

0: S'allegrar da quel venerdì o circun festival il Zons RTR gratulescia a partir della 12 mesa a veir anniversari il 26 del 06 26. Curdin cadonau da Wurz po cumplaneir oz iliasis 55 ava l'anniversari. Maria Barla Vincenz enten la puntreisa muster festivescia ilia 79 ava natalezi. Albert Cadruvi a Trin cumplanescia il 80 ava deda nascentia. Imelda de Rungs da Lax osa en casa Vallumnezia. Po festival o ziglia 6 anniversari da 83 sons, Clotilda Cavelti Casanova da Sagogn, oer muteif da far viva oz la giubilara cumplanescia il 90 aval e Giuseppe Beart da Cumpadialz en casa San Giuseppe. El po festival o ziglia anniversari da 93 sons. Giavijagna tot bunga shanosa, a vosotras ci vetsam oz il zons, galdi vos anniversaris, az lasce ir bagn.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Apparenza ci date le rozze il copegna d'anniversari 0800 20 25 30 telefonare ant il studio per lasciar termettere a vos nom il copegna da RTR adenza ciccio ozzi il zons 0800 20 25 30

0: Ilza, Vancia seis. Gabi, ca Jacob Patrun fis andatum per maridarots.
1: Ma c'è qua fuori in bilda, che
0: caro. Darò forse ir da fare, se c'è da play-offs ad ilz uffezis civils, che ci maridation ilz vancia seis, nol seis, vancia seis. Ma ci ho anniversaria, ci lasas gratular.
1: Io gratular sei bugien a mi wauk, mudest Berta Sirabius. El festival shot, io astro, io crec che la radio 89, abbiamo sono sbogato 100% si gira. A probu falu el kau me mia vils ni me ma juvens zainus circa. A vede visla del de tot cor, tot op mobien, a quel doi di marade del, en quella calira baivra bia, stai l'umbriva, a bui me ma bia, a spaz, a bu da tennis en quella calira. El dat an tennis.
0: El dat anche tennis, modesto Berter. Speranci, el so ozer fare un po' in più Pacific con Blera Sumbreiva, Galdeiri, il sis anniversari da. Eba, da il sis anniversari cielo oz. Giavigiani, un fitch bel anniversari, Gabica Jacob, procura Irang ci dat posta per modesto Berter, el po Irang zalegrar da Solonier, regalo il cupegn da RTR. Bel de, Gabica Jacob.
1: Mio,
0: abbiamo bia calire. Eba, beccio, mangia ciò da oceder, blera sombreiva, sci bler scopusebel, saleizza trun, Gabi ca Jacob. Bel venerdì.
1: Adios,
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Laura Pausini, Santiater RTR, Laura Pausini, di reminente stada Kelza Deisa, concerta da Max Pezzali a Roma, è stada incantata. Natalia Weber, Zurpeglia, Sabeccia, Scivagna, Max Pezzali, anti nostro programma da musica, finian mezzde, 883, Vurdar.
1: Nudeia, o se vis condere un sguard, ma forse ci do in cima sorpresa.
0: Paia, Taylor Swift, Natalia Operpaia, Eros Ramazzotti, Albano e Romina Power.
1: E ves bigu gente da menzionir, cioè quei nu vien da me ed in persè da nostra redazione da musica, ma c'è un fitch grata per quei.
0: Redazione da musica ci date proprio mincia de gronda fadeia erda programmar musica per vos autres. C'è date il scegliò anche per te.
1: Ma è rotto da quel ciò che c'è da guadagnare, con quasi mince di per il momento da noi, naturalmente il 100 francs guadagna, ma per to quel ci sono forse fans da altri sport, da dire col velo, desco la possibilità di guadagnare una partenza per l'Engadin Radmarathon.
0: Giavijan Chanosa, Blair Klech, tot Kelly Blair Otter, ter Natalia Weber, agli microfoni, sto Sergio Guetch, Giaveis in Bell, Venderdè, venavant Blair Plagiar con RTR e Chanosa, belas vacanzas.

0: En us eschas su ier vela scu hobby, ma scha vus essas da quest ci sui in gugent, l'ora va suosa il melder temp de l'an. E ci ci os dire erplagiar del solal splendurant, sunt possessurs de dovres solares. Depi de quelles, do quei pitarch cotanus, scuprim crescent un po la tensiun per els prossims 100 francs ci do de guadagnir. El microfon per vus, Natalia Weber.
1: Mes Radio, Mia Stadt.

Dire Straits, Money for Nothing. E vus podais a salura circa per un guata guadagnere a raps. Tu ce ci stai a saver is ci moment ce nus cercheins, quista vota piuttost ci giuvider. Nus giuveins in 3 minuts.

0: Il era con Evolution e des tempcenos giovains.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giovains as già il dudegevel moment, che vuol dire undes de vus sun già sulla lista per guadagnare Lorenzo il trico sottoscritto. Undes de vus MR già guadagnò 100 francs. E nus rivains as del dudegevel moment. E nus nus cercians as un moment, ma bain un giuveder, vuol dire un nom. Il giuveder, quel, ha fatto quisco.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagli intenzionà, ma ben disclec. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: E Cici, conosci un po' i storge da Bella P, quel so forse già a Cicenus Cercians. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus no Cercians un moment, ma ben un giuveder. A ci cercianza. I pire ad esser quiet. Qual c'è un telefono per USA? Nus provains. Erter Natalia, buon dì, ci è il telefono?
4: Bien dì, che ho dovuto su rein.
0: Buon dì, Don Imelda.
4: Io sono Bussigira, perché io di Forza Romario, della Brasilia, nì da...
0: Paola, raccontereci un po' in da più, in ci senti quella loro forse paio al più out prec.
4: Na, io sai o bucciori.
0: Ok.
4: Che sto se aveva fatto in sbaglio, ci c'è.
0: Il Romario della Brasile, Don Imelda, non cerciai in zozza, mi displeggia. Grazie a tutti per il telefono. Un'altra volta con gente. Bel di, addio.
4: Grazie, le, ciao.
0: Nos cercians a qualcun outer. Qualcun de vus o ence la chance. Stup ge, ces bals sun capitos durent tur els campionedis mondials e ces forse zieva il bal capito. Nu pere dad esser il cas, ma bain. Lora provainza da mem der ciò. Forse cignis lora su l'idea ciccio que is cerus cercians, da mem lora der ciò. Guardens, les dish.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E na, da mem is io già a Sanda usci ce l'ho es müde un po' a nos program, in non es da lundi fin venderdi, ma bain in a Sanda, ma esse vuster lais regolier manch RTR, vus se vais be precis, cura ce vais de telefonir per guadagnir il C. Moment.

0: las novitats ter RTR.
1: Per part del Grischun va l'inscomond de far fieu absolut e den Tumliastje vien construit de reservoir per aua de stizzar fieu. Eles dies al microfone Florian Mon, bindi. Per in part del Grischun va l'inscomond absolut de far fieu en il liber, coi annunzia l'uffizi per guaut e privel de la natira. Il scomond va a partir de 12 de mezzdì per la val del Rhein de Quera, il partenz il scambec, la surselva, la Tumliastia e la Mantogna. In snappo si è bec schlauder, culturiures regions suenden ils proximus dies, con quei chi resta tjaut e sic. L'ovra elettrica Pitschne Coda Lök produzesce per l'imprima già d'energia. Scola Repower Communication saia con quei inimportante parte del progetto Miralago en il Puschlaf termina. L'ovra produzesce radunt 1,2 gigawatt-ures energia per on. Sco proxim vin construin leide reserve, entras quei alla parzura del Poschiavino constant avondaue, quei è important per puspe far accessibel l'antirflum per pesce. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serre con un minus de 585 mili francs. Il motiv per il pli d'expenses seien contribuzions strutturales en la region, scrive la Vischnanke. A ciascun della radunanza erveni informa che venne construì in reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del centun hai musa che trovi in tale la Tumliastia il lieu optimal saia plon vurces. Il Giappun se prepara per in taifun, les autoritats han decretà evacuazions de radunt 2 milions persones. Elles avverteixen dat inundazions e boves orvon tot en il vest del paeis. Per il taifun Mekala, en dia cients gols venits stritjats trens na cruzeixen bec e d'autostrades en serrades. Die Gesäße bleiben durant la lavur due minciure feine pause de 5 minutes ed ihren torn in zig. Quei mehrere la luna e reduzesche la stankladat, senza avar in influenza negative sin la prestazion, come si nof studi american. La mancanza de moviment sa indels grons problems de sanadat publica, scriven ils autors. Che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel minchedi en steidel labor. Sa participats al studi en passa indis meli persones.
0: La meteo.
1: La bledzaura de stat continuesce, il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus, orvontot en valto ierce del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. Il Plitschau des in la region de Quere con fine 36 grads ed il proximus dies na samid Beach Blair i vins il pli anche in sig Plitschaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Hi, per dir de l'Efnici Wein war RTR in la posa de stet, che non vuol dirci no dopo in giunes emissions de radio, simplemente un po' in otras. Se du sche, es oz l'ultim possibel di per fer un grazie fice ens nostra posa de stet. Se vus al feses gugend, l'ora es podes us giornate fer in pisa mainz. Ce ce vus veses gugend dir, in 10 minuts podes l'ora telefonir. Al microfon Natalia Weber, buon dia.

0: Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Già bot la stesce d'un quart. E che vuol dire?
1: In grazia fitch. Con RTL.
0: Hai e ci vesses vus cu gente in cedet in grazcer ens c'è nostra azione vo il pose de stit. Dis de celur tenor me dis de bellezza, que vol però dirce mincin c'è in urte cesa, quel o actuel mai gera lavur cun der ova. E forse ce vus vaise o cacciun ci giude a vus cun que. E ves per que marito in grazia fitch. Ma erce vaise o cacciun otr ci marito in grazia fitch da vus. Spuresse us usen uns certer me con un simpel telefon al 0825 25 25. E terrente ge grazia fitch via uendes rumenches e la scetra me terrence un püschel flurs. 0825 25 25 30.

0: alone.
1: Ingina s'annunz c'è spell e grazie ficcio c'è c'è nus gens con quella rubrica il apposo de stet e ci so c'è forse du tuon doque der ciò l'uno roter c'è durent les prossimes perefnes gio c'è moment c'è lo penso per cui es podes proprio nota ingressir in forma più grande. Il grazie ficcio va il apposo de stet a partir de l'efne ci va in dimine ingina s'accions de quelles. Ma c'è allora, dopo il giro di ciò l'uno l'altro, possibilità per voi di fare una sorpresa o un piacere a qualcuno.

0: La Taylor Swift con sia single attuale I Knew It, I Knew You.
1: Il Challenger
2: presentato il maratona.

0: Ello in giardinais. Il strais in finis cinch de fenadur in l'ingiardina bassa. rad-marathon.ch
1: Hai hey, Caffè, tuorte e belsi in scunters purai sus oz da cio ira giodair, quentil ce ste Löwenberger Schluein. Tuor il seve mezzdi, qui da lune mezz da vent fin la saira alles. Cinch, Simone e Sepp Henry s'allegran da vossa visita. E l'ora quarter da mem, alla stamperia strada o da mem a partir dalles desch lenz mezzdi da cio l'atelier a Wirtlö, qui per to quels ci em voglia una volta da dire stampir svesse qualciosa. L'ora sind scunter de mem de cio als Rumains Ladins in la Romandia, qui ant il pavio Audrey Hepburn a Toloschna e qui alles Undesch. E l'ora fus de mem erenche il di del plazé la viert de la Solar Sedruni. Non ce vus podais in attire guarder l'indrit solar de mem a partir de las Desch e de quel udins us giusto scuprossem en cimpoin de pü.
2: Il Gelände.
0: Presentato il Marathon da Velo in Giardinais. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Lingiadina Bassa. rad-marathon.ch
1: Hai, scoprim però se ence biglietz. Una plazza de partenza pel engedina radmarathon quel olio del Strais fin als Cinch de Lül e quell'ora punto nabe con corsa de velo ma bain con 30 roter in workshop col Schweizer Gofa o con un concert de quali. Tur il program da cetir online ma ose doque per vus una plazza de partenza pel marathon. Asa, se vus, già esgugen col velo. Nus weiss però ence annunzios pel marathon. L'ora potrei sus usa ire la partenza gratuita ed ecco una partenza libera per qualcun de vus. Tu c'è c'è vus stai sfer per quale is der un telefono al 0800 20 25 30.

0: Ils bulais con Algordanzas e Algordanzas da Queruasa.
1: RTR Impuls.
0: Oz de Romane Ganzoni.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col corda d'or, feu e flomma per ses paiais natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, fever e cloma con quel slogan in glais per ses amà caffè Cassiopee. Forse perché c'è buon caffè e smincia tant, scol ciel stai lì, sciur profonde plein misteri, una sort constellazion stellara cicolia dialogs, algordanzas e progetts da daman. Quist miracul d'era i la rue Custine, Vanchun, vis-à-vis l'atelier, in giù c'è è jeva scriver, als plumatsch sel bon spuziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nira savair alc da sai. Da quisito, ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons, mostras e tematicas dal passà a scioglien planet, l'istess temp stan l'inclet el sentiment fitch ferm un contercel impostut, lota sacerdotessa viceversa, in tunna quai. Grazie naia dite comprau un per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova cia quisito vendeva. Scia tu vos venderti es poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzo un più tard, d'era al caffè serà. Quai nu posch far quisito.

Joseph con White Flag. Ed usche va quei direzion les undes in 6 minuts. Nostra lines musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per part del Grischun val in Schamon de far fieu absolut ed il Pievel doi decider de vart l'iniziativa de restrenger fieu artificial. Il esendisch al microfon e Florian Mon, bendi. Per in part del Grischun val in Schamon absolut de far fieu en il Liber, coi annuncia l'Uffizi per guau de privel de la natira. Il Schamon val a partir de dots de mezzdì per la Val del Rhein de Quera, il Partenz, il Schenvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantonia. Ins ne possi bitch clauder culturiures regions suendien ils proximes dies, cun coi qui resta tjaut e sich. L'ovre elettrica Pitschner Coda Lück produzesce per l'imprima giade energia, scolare Power Communication sia con quei in importante parte del progetto Miralago e nel Puschlav termina. L'ovre produzesce radunt 1,2 gigawatt ures energia per on, sco proxim vin construi in Leide Reserve, tras quei alla part sura del Poschiavino constant vundaue, quei important per puspe far accessibel den Tierflum per pes. L'iniziativa de Fios Artificials vin avant il Pievel, qual comite d'iniziativa de CIS suender cine contraproposta fac naufragie nel Cusei Nacional. L'iniziativa popolare per in restrizione de fieus artificials vuol restrenger la vendita ed il diever de fieu artificial che fa blere che nere. En la votazione finale de venerdì passà aveva il Cusei Nacional renvia in una contraproposta indirecta Clermain. Cica sese blere durante la lavur, due minciure fare una pausa de 5 minuti ed ir intorn in zic. Coi meiresce la luna e reducesce la stancledat senza avere una influenza negativa sin la prestazione, come sin nov studi american. La mancanza de moviment sa in dels grands problems de la sanedat publica, scriven ils autors, che pitchnes pauses diden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel minchedi enstai ordel labor. Se participades al studien passa indisch meli persones.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce, il suente medì dat in gins nivels de cumulus, orvantot den la val toietsch den il grisun del sit, poi da oradis ed urezis. Il plitiau desien la region de Quere cun fine 36 grads, ed ils proximus dies nasami de Becchbler i vins il pli anche in seg plitiaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
2: In poches uras comainza ter gerses vacanzas de stet, otters emforse ergia vacanzas si sun vidil giudair al nord, al sud, l'ost o al vest. Nus veins però volia saverci al gordanzas che vus veis vidil as vacanzas de stet durent vas tempi d'infanzia. Las respostas doque in quista mezz'ura. Al gordanzas de stet Sdrolianza Eruas con Albano e Romina Power con sempre sempre al microfono Natalia Weber.

0: Scheatele Luan. Pels uns sem las vacanzas a stei già cumanzo, pels otters stem us allora davent porta. Cice mincin opera cun garanzia sun el gardanzas vide las vacanzas da stei durent el temp da scola. Nus vans fulis evair, vide cice vus pensais al pugu gent in a vos. E cice is foto al ter, un puin nostalgics.
1: Vacanza al mare.
2: Gli esser spela mar, il caol, semplicemente essere, vetems, quei vivere il momento, buffa qui taus, c'è che c'è bene prossimi amne, c'è che c'è già un tutto da fa, questo è un proprio essere totale, essere leo ed essere in quei temps che sei grad.
3: Per me era qui ad uno c'è un gran piacere in questa vacanza da stede, poter dire da vempre c'è se va, c'è cool, tutto va in paio e posso mangiare e bai, perché c'è volesse.

0: prima avens già con la famiglia X ne in vacanze. Sai che combinavo con fece bialles, regodianches, che in seguito temps da fa ni da definar al dia scho ja scon sleva da rabo dictau dalla scuola.
1: Nous es Nadina Isimises, ella surselva, a leu eri buschi caulsco ossa. A quei era bua dina schicul per nus, aber nus mein os eun Adina, sco cursi bugensimises.

has lustet. Wie iPod, summen aus der Kanzone.

0: E già eseles, undische mezz temper les novitiz con Florian Mon.
1: Per una part del grigiun val in scumon absolut de fa fieu en il liber. Il scumon val a partir dat oz de mezzdi per la val del Rhein de Quera, il pertens scan vec la surselva, la tumliastia e la mantogna. La strategia de biodiversitat del grigiun è in vigur de pi in on, osa se mussen els in prims risultats dallas 26 mesiras già lanciades. L'iniziativa de fieus artificials vegne avant il pievel, quae al comite d'iniziativa decis, suenter chi ne contraproposta a fait naufragi en il Cusein Nacional.
0: La meteo. Oz e Erdemem, dunque in avent per grande parte bger sull'agli ed erder ciò bellezza cialurs, durend el ceva mezzi es formen l'ora ad una de ciò impernuvelis de cumulus, e quei po erdir per orizis, la temperatura maximile ister intorn 37 gros.

0: RTR in venerdì ens mezzdì, direcziun Gianter, ed oss arrivans da chatter üna delles grandes tradiziuns grischunas. Il grischun ed il sport de schluppeter de trer, tuoce jo culturel manch in se insembel. Que es muos jo giusto usa actuel manch der la festa federale de trer cuira con passa 36.000 participantes e participants, ma armes vingen appunto erdovedes Ordwart della tradizione, de 13 meters o appunto alla ciaccia. E Flavio De Florin es con sia 9 clic ia a dir un sguard in quist mont dat armes. Flavio De Florin osa cotter me al studio. Flavio, ci estu alla fin des quins lura propi fat la visita?
1: Also, io cerco al canton Grischun, dati circa 62.000 armes registrades. A quei teorete come un, mince terza persona che possede in arma. Adeo, lo volevo sapere, chi è lo que, quale persona proprio can possede in l'ultems libero, vide di una pistola, ne vide di una bui semi-automatica. A per quei, ha visitato due differenti mondi, inega al sport tradizionale, al club de pistola, che di, letzti etten con pistola, che se participesse nei tirs, a per l'altra, ha visitato al combat club Grischun, que un'unione, che si etten con movimento sot stress.
0: Ma sono allora tutti fans del sport o sono semplicemente nars de d'armes?
1: Per tutte le persone che hanno toppato molto al tir, al medem. Io la concentrazione, io la controllo del cirp, avrei la cominanza. Proprio nars de d'armes è un buon toppato. Quello che antico faccio stame è comparciarci che tutti hanno tot quale persone sein con mazzagir gine arme sa esser, a per quai ein per tot per els e la sicertat la prima prioritat.
0: Also eben, las prioritäts, die meine Jüre, la Jüretze sui som, c'è is però insomma la motivazione, also per c'è è mi quist plagiar de dire a trer con armes?
1: Qua differente, per esempio, al club de pistola che di hai dato due differenze, ma in una gara al Rico Dov, letz si è seguito in una gara per centaggio del mitjadis, con act meditativ, avrei per semisera con autors e la concorrenza. Al presidente del club, Herbert Wetzel, letz di al città seguire in una gara la defensione della società, ci vengono dir sin dir. Allora, noi siamo il presidente del Combat Club, qualche siete in Dynamic, il John Dosh. Let's siete per qualche mettersi a sette in una situazione di stress. Ed in quella situazione di stress, lui si vede reagire andare a prendere le buone decisioni. Also, piuttosto in trainamento mentale. Naturalmente che lei è fascinato dalle armi.
0: Also, ich meine, le motivazioni per essere fiche differenti. Tu hai però allora alla fine dei quinti con le ricerche e le realizzazioni del click RNC in passo più in avanti.
1: Esatto. Parallel a quelle visite che fai da quelle due clubs, hai un voluto sapere c'è trovi in congreve solo di comprare sette in arma. Qua fai quegli esperimenti di comprare una Glock Genev. Aber quei intenso non veramente staus alla stazione delle armi ed è della polizia criminale del Grischun.
0: E allora è già accesa una pistola?
1: Jetzt lasse vous proprio tradica, aber vous was mera osses la reportage sin play RTR, nauca. Quella domanda ad un biares autres vengen respondides.
0: Dimene, scha cocin vol savar, scha redacturs de RTR, armes accesa, al mainsche un, nempe Flavio De Florin, oa sin a Glock 19, terel accesa, lura guardé la reportage al pin of click de cetir sin play RTR o er sin rtr.ch.

Despe un de chance, es questa è una de mies chansons per fir buona luna. Carly Rae Jepsen con I Really Like You del 2015. In 7 minuti e mezzo es a las dudes, temperir a gentir. Gevus, buon appetit e resordon studio e microfon a Tobia Faler pel magazzin de mezzdì. In event buon divertiment, al microfon per vos dare Natalia Weber e nos in sodins a registrar ciò a las dudes e mezzo per las gratulazioni. Finseva.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: In Pars del Grischun will uns Kommand absolut dafür für eure Lieber.
2: Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte aus.
1: Nu so dins in Nuzel Prievel es el più grand. Bger su l'aglie po c'è plövge, po invece esser fitch positiv, scha so giuste vacanzes, ma scha si fens en vacanzes da steht, po qualo esser un temp intensiv pels genitors.
3: Mince tanzer, allurel, handy, iPad, babysitter, ci, jüde, hai. Sostenere un po' i genitori.
1: Per i genitori con i fans c'è bisogno speciale, è la sfida ancora più grande, noi abbiamo fatto una visita alla scuola di pedagogia curativa SUS, quartans le vacanze cominciano. E noi abbiamo guardato più preciso sulla cifra dei fans della scuola in Grischun. Intanto c'è certe scuole su mema Pitschnes e le classi crescono, saranno in altre regioni scuole Pitschnes. Da c'è c'è qual sviluppo dipende e c'è regioni c'è il più grande problema, sclarins un po' più tardi in questa emissione. E giusto scoprossam, la strategia della biodiversità muove primi effetti, dice il Centum, non so dins c'è nins. Che cosa il magazzino delle Dudes, als 26 giugno, mio nome Tobias Faller, flott c'è ta glasente. Il Centum Grischun ha introdotto a 21 anni un uscè nome della strategia della biodiversità. E in quella erano definite 28 misure per promuovere la biodiversità. 26 di quelle sono state lanciate. Al Florian Mon sono i primi risultati di quelle misure.
4: Ne vende novs puts en il mesaug gedaten spazi de vivere d'amphibis rares sur la regeneration din palius in il glaspass. Tocken al projekt Menagis de Biodiversitat, nur getrennte Menagis agricolt se participation. A scheue sei la strategie bo simple mein in toc pupi, mo bein in reut de persones e projekts ke cresci per rinforzare il capital natural del Grischun. Quedi il menado del projekt, Luis Lieta, a cajun de la presentazion de un prim report annual. Lanciata sa gli stau de coordinare, clarire responsabilitats e mettere in movimento als projekts. Decisiv perché quels agenus success sa gli la collaborazione de todels actors, de posts cantonals, sur vischnaunkes ed agricultura, tocant al turism e l'economia.
1: E nus restens giuste della natura Grischuma. Despö oza mezzdi, vel in pars del Grischum uns comand absolut de firfö ori liber, colò decis l'uffici de got e de prievels della natura. Als comand absolut vel a palaval del Rhein de Cuira, pal partenz, al Schanfic, la Surselva, la Montagna de Schanz e la Tumgiascia. Otras regiums possen seguir als prossims dis, dis Andrea Kaltenbrunner del uffici de got e de prievels della natura.
2: Wenn man das Wetter von den letzten Monaten anschaut, ist eigentlich jeden Monat unterdurchschnittlich eine Menge Niederschläge gefallen. Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte, die noch in den Oberflächen vorhanden sind, aus. Es ist eigentlich sehr atypisch so früh im Jahr, dass man dann so eine eher grünbrünliche Landschaft vorfindet.
1: In territoris pertuccios sum scumandè da stor las activitets cun fö ore liber, cun exception del territori abitò, losa è quella competenza dalla ginenches da decider ci reglas ci velen in ua. Per esempio, em Jon e la Tumgiascia decretò scumans absolus da fer fö sull'inter territori comunel, qualò vol dir ce nus polò nerna brasir entilige nuert. Al scumans da fö resta, finche quedet una fase da püs dis cum gera plövgia. Un per ure splövgia non sai una vonda per abolire il scumand. Scumand da fer fö ori liber, non docke ben Grischum. E rotter centums em relasciò simil scumands. L'ervinca duf cols details.
5: In scumond absolut vale per l'entir valais, scumonds partials valen in il centum glaruna ed in tut la svizzera franzosa. Per turic ed il tus basilea valen scumonds da far fieu in il guaut ed als urst als guauts. L'iniziativa de feus artificials vegna avanti il Pievel. Quei ha il comitè d'iniziative decidì su entr china contraproposta a fac naufragi en il Cusel Nazional. L'iniziativa populara per una restrizione de feus artificials vuol restringer la vendita ed il diever de feu artificial che fa blera canera. In la votazione finale da venerdì passato aveva il Cusel Nazional renvià in una contraproposta indiretta clera main.
1: Nus guardens in Venezuela, in oce la populazium, ci sto combatter in avent con las consequenzas dal stera trembles patesci in avent, uas venia giut ordel Stedis Unies ed dalla Svizzera.
5: In la Venezuela cerce gli aut desperadas od circumstanzas disfavoraivlas ed in privel de vita persunas sepulides in mantuns de glera che per part plirs metters auts. Per questa lavur dovrà si maschines grondas, ma quellas manchen e far tutta mons a estentus, an survivens dic a medias locales. Per cascins a ci saia anche in vita, naia el bec pli la forza da responder. Plin avant ven rapportà chi na detti a na gina forza elettrica, na gina agua e facenta sangia venidas sblundergiadas. Il team de salvament Svizzer es in via in la Venezuela. Is attracta docianta specialistas e specialists cun 8 tschauns da cercia e des 12 tonnes material da salvament. La dimensione della catastrofe è anche ben chiara, in tanti anni in stiata 235 bares. In stemma in tanti che 10.000 persone non ben survivì. Elon Musk sostiene il territorio di terratremble in la Venezuela con se servizio di internet da satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove è tanta la clientela esistente, scuola nuova clientela poter fare di ever gratuita, ma in da Starlink in finils 25 da Fanadur. In il medesimo momento, lavori alla firma vid Londra, da poter mettere a disposizione terminals da Starlink usce presto scopo saivel per rifare la colliazione in le regioni pertucciate il più
0: facile. RTL, il magazzino a mezzodì.
1: I fans con bisogni speciali, ci vengono a scuola speciale e quali bisogni erano in vacanze da stete, su per grande parte accesa. Per i genitori, poco al tempo è servizio intensivo.
3: Qualche idea è halt per noi, so fans, è che non può semplicemente dire che sono in stanza o che io vado a la pe con te amici, o quale la difficoltà, che il dovrebbe loro tutti un cin ci si occupa con loro.
1: La medra della scuola, della scuola speciale da pedagogia curativa a Sush, ans declara che il tempo di vacanza significa per i fans e genitori per tutti. E non sguardiamo sulle scuole in Torre Grigium, in una scuola seren per vita c'è mema posi fans ed altre schloppen bot per vita le classi sumnide più grandi. Con la fans giusta scoprosem, al prim guardiamo senza scuola che vuoi in avent colore da stit.
0: La meteo.
5: Bell e Cialires, quae nel scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il Tuietsch ed il Grigion dal Sit. Las temperaturas restan extremes, cun enfin 27 grads in linge di nota e 37 grads in la region da Quira. La fin demna nas amide paucun agut, auter chi po venir da meuna Quira schizunt enfin 38 grads.
1: In certe scuole in Grigium em las vacanzas de stet già cominciò, per esempio la grande parte delle scuole in Surselva ed in per del centum italofon. In 60 de 202 scuole grigiumes is oz l'ultim di de scuola. Nossa redaktion online o volia savair scuccia la cifra dels ifens de scuola in Grigium so sviluppé dels ultims anz. Nostra redaktur online Dominik Hardecker is osa cotermente il studio. Dominik, tu es guardò più precisi le cifre. Cito do in ull.
6: Dapi il 2018 cresce il diember de scolares e scolars per cui che actualmente venen un grandes anades in scola. E per via de cui augment dat di scolas che combatten con meme pauc spazi e le stanze de scola. E si il pi actual a Savonin, neo che le sisavle classe can ceiva su entre le vacanzas, storie stal baguette provisoric, per cui che le scole che inzab giau nief oi os schon meme pincia.
1: Qual ois di mena la situazione a Savognin, ma le cifre smossen che scuole più piccine giovanescen in Torre Cantum. Perché do quel sviluppo?
6: Quai ha da fa ferma ma in quella situazione geografica del Grigion. En valades periferes dati a dina pi paux a fons, a scia se convegne il menage de scuole pinches se vens bupli. Visneukes deciden lu de fusionar ni centralisà. Per esempio, in le scuole della Val Stusavgia venite fusionate a Lyon ed è in domnezza in le strutture della scuola venite riunite. La scuola de Medel astuserà il 2017 il Safons van de Pilou a Mustè a scuola.
1: Dopo l'ora regiums, in ocia la situazione delle scuole è stabile?
6: Già, per esempio, l'engedina, con un engedina alta, le restano biarze fonds in lur vischneunkes e il diembre de scolars se gevilu pesce semiliante moin sco e la media cantonale. Vuol dire che hai tendenzialmoin de pli e fonds in scola. La centralizzazione hai leu moins mercanta. L'engedina bassa hai edau fusions, per esempio, in tua scuola. Plirs vits parten ot strukturas per part dati an scolas primares els singuls logens, mo classes pi autes venen instruides a moda centrala.
1: Scu es la situazium lura in la regiun da Cuira?
6: A Cuira, a seu contorn, vesint in clara augment il diember de scolares. Dapi circa 2017 cresce il diember de scolares e scolars continuade moin. Quoi oi tipic per regiuns pi centrales, niu ca e adina da pli liaut venne sta. Il cargemen, ai cheu a Cuira schizun pi fermsca e la media cantonala. In svesa pi una certa centralizzazione. Las regiuns periferiques venen scoi vesau e un avveni a combatter cun pi paucas scolars e scolars, ma i ven e vinavon ad a scolas e las regiuns. Forse venen in se un avveni a stoi fusiona quellas ni metter si organizatorica ma in denief per se vese girar l'educazione e las regiuns. I venen minci cas resta una sfida. Ed è in vista il diember de Nascientes, che va attualmente in vos.
1: Al Dominik Hardecker della redazione online ci ha guardato per noi più precis sul sviluppo della cifra de difense de scuola per noi in Grigium. In Grigium cominciano di meno le vacanze de Stet, per i genitori müde qualcosa cosa. Durante il tempo de scuola sono i fans in Booms Mems, i genitori per mirziava lur lavors. Ma da lungo le vacanze de Stet cominciano, sono i fans sovens sedis levna 24 ore d'intorno. Impostuit per genitori con i fans con un handicap, ci vem a scuola, in una scuola speciale, poco al tempo de vacanze essere un tempo fic intensiv. Noi abbiamo fatto una visita in la scuola speciale da pedagogia curativa a Susch per discorrere su degli ostacoli e il sostegno. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
7: Var siat un fans della regione Gidegna Bassa e della Val Müstair, riven mince l'uvergis cui bus taxi a Susch per ir a scuola. Ella so da teri center da pedagogia speciale Giuvalta. Qua survignen un fans da differentes via dicnes, con differents handicaps, sco per exempel autism, in a scolazion conforme a l'urbasins. A giusti importante è la struttura di G, an in ravoi de persones che zan canuschen, quai da zirezce. Ma tot quai vem ben bol da mancar, per quai ca erels anda bien vacanzas, a lu ston lur familias ciraris un fans. Important è che i genitori vedano persone che possono sostenere durante le vacanze. Di la mia scuola Alexandra Kieser de Marmels.
3: Sai che i nonni, i bambini, i bambini, i bambini e hai con noi i bambini è un più difficile no, i bambini che dovrebbero cure speciali o che non hanno una lingua per esprimere loro tematiche su scelta da chattare le persone è giuristicamente difficile.
7: Vettier vigni che becce tutti vedono le famiglie giusta immaginanza. A scia poi tanti da vacanze per i genitori e essere fece pretenziosi a procurare per stress per i genitori.
3: Se c'è Sinclair, allora c'è mince tanzer, allora il handy, l'iPad, il babysitter ci aiuta a sostenere un po' i genitori.
7: La mia scuola Alexandra Kieser de Marmels accentuisce che le vacanze siano molto importanti per la ricreazione di infanz.
3: Qualche idea per noi infanz è che non può semplicemente dire vado in questa stanza o vado a bella pelle con te amici. Qual è la difficoltà che dovrebbero loro tutti ci si occupa con loro.
7: Per quel che siano semplicemente becce indipendenti. La scuola porge bagni in anda speciale, non che i genitori possono dar già loro un fanz, ma con quel che quella è il sito principale a Giuvalta e quai non è opzione per i genitori della Gidegna per vedere la distanza. Localmente, in tantanza formata sono giungi che sostengono i genitori durante i tempi liberi, scuola pro-temp in Gidegna. Durant las vacanzas de stat dati la possibile dat de termetteri un fant in janda en in chomp a Zernetz, a scheia che i genitors vignen di scargesen poet. La fin finale resta la responsabile dat tentant per la pli grande part der mammas a babs.
1: La Gianna Maria Cantieni sur de las sfides de difensa genitors a la scola speciale de pedagogia curativa a Susch.

Usvaisu di al magazin de las Dudesch in vender di als Venture Sees Gün, responsable per contenia, respektiv responsable per contenia, is al John Jerry Flapp. L'Ervin Cadu vom is ensemble presentò las novitäts. Mia nom Tobia Faller, alla mezza doca squadüna las gratulaziums, oz cu la Natalia Weber, in avent una bella stet, ed una pacifica posa da mezzdì.

Musica per l'inescadin. Per tai. Per mai. RTE. Per Bruce.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punto es scu l'ora svizzera i des las dudes e mezzus der leis RTR e que val dir ci des temp ce vus podais gratulir a vos pücirs e que fain sus usa in ura weis temp al microfon per vus Natalia Weber. E nos cominciamo con le gratulazioni ci sono già arrivate via posta e via formulier per noi. Quando due gratulazioni per Cordina che donau de Wurz ci festeggia si è 55 anniversari. La famiglia lascia gratulare seguente mainci. Car Cordin, nos gratulain a ti sin tu gi de nascenza. Gi vijain pil futur tot mo il bien con buona sanedat. Pren oz in tec pli lef e gauda tiu gi. Grazie fec per to quai che ti fas per nos, en special per tia mumma. Cos migliers giavis saliden e sperans in toc petta, tia mumma, tia sora Silvia cun Ervin, tia sora Irina cun Bruno. E l'ora veng erenc un salut del cor viriligia grigia. La soprestanza ed il cantadurs della Ligia Grigia gratulation a lor cassier e collega da cant e grazien per tutto il sorvegs e giavision in bigi da fiasta e vinavon bia plager col cant e il ravoll della Ligia Grigia. Ed uscete l'ainsus osa il corvi di Ligia Grigia con la cenzun L'Olma.

Il cor viril Ligia Grigia con l'olma il regal de musica per il cordin che donau de vuorz ci festaggia sia 55 anniversari. In avent c'è anche quella gratulazion per la Maria Barla Vincenz, ci viva il puntrais a Mustè, festaggia sia 79 per ella es ne scritt quisco. Preziada Maria Barla. Cordiale gratulazion e tut bien sil 79 di de nascincia. Nus giavijain a vus buona sanadat e contentiencia. Bugen esses vus en compagnia, seggi quai cun zambergiar, cantate la musica ni dar giux. Las visitas de vossa famiglia ed il temps che passentais tuts insemmen, godis ed apprezzais vus zun fitch. Cara Maria Barla, nus giavijain a vus oz imbidi da fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussedens personal e meina casa de la Puntrais a Musti. E nus tadlains a per la giubilare il corbeselge Sedrun, cun singer, pren mai pil meun.

La Braspen sur Silvana, alles steiles, un regal d'anniversari ci va al Albert Cadruvi de Trin per sia 800 anniversari. E l'ora giainza in til da casa Vallumnizia, lo is la email de Derung sur Junde de Lax, ci festaggia sia 830 anniversari. Ils conabitens, la maina cesa ed il personil giavusion alla giubilara, tutto il buon e gratulation cordial mainc. E nos da RTR, ma il clitora musica per la giubilara, il cor viril de Lax con Alla Patria ter l'ainza.

Il cor viril de l'Ax cun alla patria. Per email de derungs il de Casa Vallumnizia ci festaggia lo 130esivel anniversari. In avent con la gratulazion per Clotilde Cavelti Casanova de Sagogn, ella festaggia sia non entivel, per ella è sin scritto quist co. Cara Sora, Deccia, Onda, cara Clotilda. Nos tuts stein in riccia per gratular a ti de tot cor sinti un novontavel gide na scientia. Posi il nief onde vetta purta a ti buona sanedat, gronda contentientia e massa plagers el mince gi. Nos allegrain fetch de fa fiasta cun tai. Tiu frar Alois cun Antonia, ties filioles et tes filiols sco era, ties gnazas et tes Nefs. Uscete l'Ainza una marcia de l'Union de Musica Segogne, la marcia Frosin.

Üna marcia da buona luna. Frosin sono dell'Union de Musica Sagogn. Tadlo per Clotilde Cavelti Casanova de Sagogn ci festaggi il nonentival anniversari. Una gratulazione inscritta d'Eienche e quella è per Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe è il festaggio sia nonentatraisival anniversari. Questa sia gratulazione. Nies giubilar de Furns, in taupin savent su intermezzi, sin la spasseggiade insieme con sia donna Ida. El legge mince di la gazetta e sa ascia ciai che corra e passa. Sin vies natalezzi, gratulai nos da cor e giavijain in bidi da fiasta e per il avvenir tot mo il bien. Cordial salits de concussadentes e concussadents, tot il personal, e la maina casa. E per giubilar Giuseppe Art lansnus il corviril baselge segnas con grons aisti.

0: Il cor viril baselger de signes con gronds eis ti. Nos piccin regal per imbellir l'anniversari de Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe Cumpadials el festaggia sia non ente traisivel anniversari. Er nostra cupina vainza oz già pudia rigalir e qui ho l'ora la Gabi che a cop de tron pudia fir.
1: Ja, gratulasse, il bugien a mi wauk, modest Berta Stirabius. El festival shot, eu astro, eu creix que l'any 89 anys, abio su nos bogat 100% si gira, a per bufalo el que me mi avils ni me mi jovens, zainus circa. A due de visla del, de tot cor, tot op mobien, a quel de di marade del, en quella calira baibra bia, stael umbriva, a bui me mi bia, a spaz bu da tennis en quella calira. E da tam tennis.
0: In quella etate enche giover a tennis nerne mincin ci so qui. Mincin che se spolo se allegrir da nostra tazza, ci vijans tutto il buon, un bel di d'anniversari e speranza naturalmente c'è il po' stir un po' in più pacifica oz, per circa 109 anni. Ed in sé non importa nerne l'etate, ma ben ci so penso vida l'anniversari. E se vuoi sapere qualcuno ci festeggia oggi l'anniversario non è però del tuo giuro, è il 56 o 57, non importa. Telefoni e gratulia a vostri piacere e siamo giuro ad una plagiare. 0800 20 25 30 il numero di telefono e lo scegliò pure su Facebook e scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Schau Mendes con Stitches. L'unici minuti è al telefon e Ludovica Brenn. Buonasera.
1: Buonasera.
0: In ovem le gratulazioni?
1: Le gratulazioni sono a sua nì per Michel Arpagaus. Il festival è il 35 anniversario. Per Bajorsa Donda Vica, già vision a te Michel Angal, il miglior. Tot pler plageirs e ci tutti sti giaveis che hai nel vigor. Fo en bel de, nox avusagne e no treda. La canzone va sensgugent anche il got, il cor da vos falun.
0: Oh, c'è nos giants anche il got, con le gratulazioni. Grazie a Fitch, Ludovica, per il telefono. Bel se va mezz'dì e bella fin d'esna.
1: Grazie a Fitch, addio.
0: Addio.

Il cor de vos falung con ein til god per Michel Arpagausa Savonin, ci festaggia sia 35 anniversari. Dispeso l'una, ugent es du nincio not ils numers de telefon per gratulir, 0800 20 25 30 per telefonir e 0079 200 70 07 per scriver un WhatsApp.

0: possono vincere e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Giovanotti, se lo senti, lo sai. Due gratulazioni via WhatsApp, o qui in cedo. La prima è slura. Una ci vuole la Clotilde Cavelti ed è scritta: «Nus Givijain, a Clotilde Cavelti, sil 90 a Natalezzi, buona sanedat e tut il bien. Carzalitz, Giude Qualm, Barclamiu e Faustina». E allora ho quince do una gratulazione, ci pudes forse essere inspirante per vus. Nina Levi on è pescrit. Per Klec, datai il Radio Romonch, quince po bucatir il giubilar. E per quai gratulation tra il radio a Pauline de Radis che abitesce a Rueras sil 83 aval onde nascenza. Je vigel oce vinavon tut bien e che possi anche fa bia bia le spasseggiades che mantengen el fit. Ah, se vous vais provo de telefonere qual cim per gratulere, quella persona non ho forse giusto piglio giù al telefon, allora spudais gugent annunci certernus.

Ils Bee Gees con Secret Love. In una pido un gins WhatsApp con ingratulazions e in una nena più un gins telefono.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per pliras regiuns dal Grischun vala in Scumont da far fieu. E suntri ils terratrembels in la Venezuela en las lavurs de spendrament fitch tentusas. Igl las duas, mi nom Erwin Kedolf, beim Vigni. Da pi odds de mezzdì vala in Scumont absolut de far fieu en il liber per la suandantas regiuns. La valada dal Rhein de Quira, il Partenz, il Scanfec, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliascia. Quia l'uffici de Guaute, privels de la natira de cidì, edic cautras regiuns possen suandar ils proxims dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber, cun excepziun dal territori abità. La aien las vischnancas la competenza de decider ce reglas che valien nua. Scumons de Farfieu valen ergia en differents auters centuns, co per exempel en il Valais, no gilie scumanda absolutamein de Farfieu en il Liber, scumons parzials valen en il centun Glaruna ed in tot la Svizzera Franzosa, per Turic ed il Stus Basilea valen scumons de Farfieu en il Guaut ed als Urst als Guauts. Suenter ils grefs terratrembels in la Venezuela certa gliaut desperada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprivel da vita, persunas sepulides in mantuns da glera che per parts plirs meters auts. Per questa lavur duvrasi maschines grondes, ma quelles mancan. Medias locales rapportan plinavant chi nadetti nagina forza elettrica, nagina aua e facenta san gia venidas sblundragiadas. Elon Musk sostegna il territorio da Terra Tremble in la Venezuela con ses servizi di internet da satellite Starlink. En la region pertucciada, dove intanto la clientela existente, scuera nuova clientela, poter far di ever gratuitamente da Starlink in finils 25 da Fanadur. En il medem moment lavura la firma vid Londer da poder mettere a disposizione terminals de Starlink usche prest sco possible per refar la colliazione en las regiuns pertucciadas il pli fitch. Omens ucranais ken abels da prestar servetsch militarna do ein bic pli poder mitschar usche tschunsch da la guerra contra la Russia. Cetar refugi en l'Unione Europea che do ein venir en gref già. Cicetta rantra 23,60 tons e na bec survegni dall'Ucraina in permis d'abandonare il paese due venir excludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celiras, quei en ils giavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenir in uradi u lauter an il Duietz ed il Grischun dal Sit. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 grads en l'Engiadinota e 37 en la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A3 di Gesserada e nome due direzioni tra Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino per qualche veicolo a una panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Concepto Verz.
5: What a day to blame it.
0: Scovrides.
5: The weather. Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
6: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.
6: Oh,

RTR. Musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: Snap.
1: RTR. Mes di.
2: Mes radio.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania.

0: Las novitats ter RTR.
1: En pliras parts del Grischun vala in Schumont da far fieu, ed am neivel de Rotenbrunnen ai da ir in accident mortal. Il las trais, nun om, Erwin Kaduf, beim Vigni. Da piots de mezzdì vala in Schumont absolut de far fieu en la valada del Rhein de Quira, il Partenz, il Scamfetsch, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliastia. Quei all'uffici de Guaute privels della natura decidì e dic che altre regioni possano andare ils proximi dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber cun exception dal territori abità. La aien las vischnancas la competenza de decider che regles che valien nua. Ierso entre mezzdì aida in accident mortal la Rotenbrunnen. La signalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad Unterrealta. Suenter una signalizzazione elettronica musa ad el che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da quest manever è si venì ad una collisione con un motociclist de 69 anni. Quelle anche mort al lieu dall'accident. Suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela cercia lieut desparada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprival de vita, persone sepulides in mantuns de glera che per part plirs metters auts. Per questa lavur dovrassi maschines grondes, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plin avant che na detien na gina forza elettrica, na gina aua e facentas a ingia venides blundragiadas. Omens ucranais che nabels de prestar servetsch militarna doa un bec pli puder miciar uscetions dalla guerra contra la Russia. C'è tar refugi in l'Unione Europea che doa venir in gref già. Cicche tra 23 e 60 anni se na bec survegni dall'Ucraina in permis de abbandonare il paese doa venir excludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celires, quae en ils cavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in un radio lauter an il tuiece del Grischun dal Sid. Las temperaturas resten extremes, cun en fin 27 gradi en l'Engia di Nota e 37 en la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 sarà di nome due direzioni tra il pian San Giacomo ed il tunnel del San Bernardino per qualche veicolo in Pama.
3: Quai en stadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Pel campionati mondiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Dati o vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.
1: Un día normal en los Estados Unidos.
2: Buenos días.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'ovra a Tomara da Betznau ne temporar ma in bec plivit la reit, ed in la Venezuela cresce il dumber dals morts suenter ils terratrembels disastrus. Il las quattr, mio nom, Erwin Kadof, benvegni. Ils dus reactors de Tom de Betznau, che vengen sfredentats cun aua da Lara, en vegnits prendits da vent de la reit, quae el concern d'energia Axpo comunicia. Uscie volins evitar che l'aua dal flum s'astiaudia me mia fitch. Iere dozza l'aua da Lara contangi 25 grads. Già mardì aveva l'Axpo riduzì la prestazione dals dus reactors, il de vos sin 50%. In ebbec la prima giada che il stus reactors en venits centats giù dal tot, per vedere la temperatura dell'aua. Il fenadur de l'on passà era quei medema main capità. Il dumber dals morts suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela e cresci sin 589. Da vart ufficiala ai plin avant num che prest 3.000 persone sem venides blessades. Expertas ed experts temen dentant che 10.000 pudessen ang s'acciatar sot las ruines en. E per chattar questas persunas dati agit dall'exterior er la Svizzera a tramesi una delegazione che è intant arrivada in la Venezuela. E se tracta 200 specialistas e specialists con 8 cions de cercia e 18 tonnes material de salvament. Umans ucranais gen abels de prestar servec militar na doa imbic pli puder micciar usce cions de la guerra contra la Russia. Cetar rifugi in l'Unione Europea che doveva venire in grefgia. Cicche trantre 23.61 in a bec survegni dell'Ucraina in permis d'abbandonare il paese doveva venire escludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea? Ierso entre mezzdì hai da un accident mortal a Rotenbrunnen. La segnalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad unta realta. Sentra una segnalizzazione elettronica musadel che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questa manever esi venia di una collisione con un motociclist de 69 anni, quella è morta anche al leo dell'accidente.
0: La meteo.
1: Bell e cialires, quen il scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenire in uradi u lauter an il duietce del grigion dal sit. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 gradi in Lengerinota e 37 in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: En il partenza il tunnel da Gocna sarà per qualche veicola in panna. L'autostrada A13 è serata in una due direzioni tra la Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino, ma di mai per qualche veicolo in panna.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì del RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: RTR. Authentic Regional.
1: Golle la daul, senza ricchette, alles propellers, mocco mio ciao, io vai per giau, in castillo, clavau, ni jeans, un frendes, catide, mi prendes, tutte.

Venerdì sera col programma Rumänsch, nus nins del tennis. Oggi si è trattato la bustia per il turnier di Wimbledon. Le Svizzere o la Svizzera Belinda Bencic ci des missa a Wimbledon con numero 11. Giovi la prima ronda contro Milka Sosavljevic della Grande Bretagna. Con la più di 7 anni e può partire con la wildcard. L'anno passato era Belinda Bencic rivede Wimbledon entil semifinal. E le altre Svizzere spen fer bumes sprenzes di rivere tre la prima ronda. Victoria Golubic giova contro Irina Shimanovic dalla Bielorussia, Simona Walter da Cuira giova contro la colombiana Camila Osorio, per l'americana Serena Williams dunque in la prima ronda un duel delle generazioni si può dire, la giovedra da 44 anni giova lo contro l'australiana da 20 anni Maya Joint. La difensura del titolo Iga Swiatek della Polonia giova contro Taylor Townsend del Stati Uniti, il numero 1 del mondo Arina Sabalenka della Bielorussia giova contro la serba da 18 anni Teodora Kostovic. Al turnier de Wimbledon comincia in lunedì, al turnier delle donne è a fine als 11 luglio. Tals omens giova be un svizzer quest'anno a Wimbledon, Stan Wawrinka. El giovi la prima ronda contro l'italien Matteo Berrettini. Qual è il favorito in quel duello? Sto a dire Wawrinka giovin mardi, Golubic, Walter e Bencic giovin già in lunedì.

0: Con le zone strumentes Pacific vs. 6, nous essens de las novitas del sport.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de balapè in America del Nord, giova questa sera alla Snow Temp Svizzera, la Norvegia e la gruppa I contro la Francia. Il giovane giovò a Boston, Massachusetts. Era alla Snow comincia al giovane del Senegal. Era la gruppa I contro l'Iraq. Quel giovane in Canada, a Toronto in Ontario. In buon ora le due comincia Houston, Texas. Al giovane della gruppa H, delle Cap Verdes contro la Saudi Arabia. Ed in Mexico comincia era alla Snow Temp Svizzera, al giovane del Uruguay contro la Spagna, eri la gruppa H, giovò veni a Guadalajara. Per la luota, in domenica a Göttingen, in Turgovia, la festa della luota della Svizzera del Nord-Ost, al raggio della luota, Armon Orlik, vo il prim da tutto giusto il resume con Fabian Staudenmann del Cantun Bern. Queste due avevano già fatto la luota insieme al più svolte del 2024 e l'ultimo duello ha guadagnato quella volta il Bernays. Al vittor dell'anno passato Werner Schlegel, sorvende Cefer con Adrian Odermatt, Damian Ott con Joel Strebel e Dominik Schneider con Lukas Heinzer. Samuel Giger Mencia, Preziscu Jeremy Vollenweider e Marcel Rebsamen. E l'ora in cina del hockey, l'EV Zug ha un nuovo chef. L'anterior chef de sport de Ambri Piotta, Paolo Duca, el surpiglia la gestione dell'EV Zug mitet Lüll, al Tessinais der del 2017 fin l'an passò chef de sport de Ambri, del 2002 fin del 2007 der scugio veder sul glatsch per l'EV Zug.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

0: Il di dal RTL.
1: Il tema stil G, oz con Liveca Dov. Buonasera. In traslunda da Calira cresce il prigel da Fiuc. In certa parte del Grigion vale da pi oz da miez G in scumon absolut da fa Fiuc. Quel vale il val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu che altres regions savessen suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuc e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las vischneuncas. La moda da viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazzas da fermà, meunken. Quai muossa in nief rapport della Fundazion Futur per ils viagions svizzers. Tanor quel segge mo curante per cien delles plazzas necessarias construides. El Grigion meunke il plaz cunzun la Val del Rhein. Leo trovasse tanor la Fundazion plaz supplementar per un tot curante cun rulottas. La Fundazion pretende per quai da pli engagi della Confederazion cantuns e vischneuncas. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects da tutte sorts. Avoni non ha il canton anciat a realizar la strategia da biodiversitat ad agi già se viu lanciar 26 de las 28 mesiras planizadas. Qua il canton comunicau a sa muosa fitch contents. Els costs segen actualmein el rom bucetau da 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per savessegerà ina biodiversitat reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai envesta alla midada del clima. Tom Perotz di Nabiala Sera.
2: Il programma della Saira, quarti e vale seis, ternus guardens fino alla mezza al prüm sulla Venezuela. Ci combatte con le conseguenze del terra trembles, agiut veng er della Svizzera e del Grigium, in forma de teams de chems de catastrofa, scuccia quals funzionen udins in un per minuts. E nus udins ce ci vegnozzi l'emission de musica instrumentale. Mia nom Tobia Faller, già vus un'interessante pacifica mezz'ura su questo channel.

Vuster gleis il Programm della Saira sülcen il Rumänsch e di plemetta di Aperoz. Mia nom Tobia Faler. Es gia vüsch in avent una pacifica Saira, una fisch bella fin devna, gio della stet ist de bene.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Mi nome è Adrian De Gonda, io ho menavo sottotras l'instrumentale. Quella si fa in due parti. La prima parte in una rivista di differenti talks che sono vittornati al momento per il concerto dell'Unione de Musica Segogne, nu che sono il DP Imperons agli Eufoni. In Cievre le si con il talk Balkan Dances del componist svizzero Etienne Crusoe.

Chicas, ogni agosto è clar live qui toc, sapeva venire il 22, 2, il concerto di Sagogne. Vino vom vai con un toc, arrangiaus le cose in tour, ende mai. Tune innocent, ad un ton dette schwides per certi registers. Causa de Shaila detta.

Al proxim ei il Talk Musics, naus del Zirkel Musical, in registrazion ca si gira fang motivau biaras musicantes e biar musicantes de mei generazion de stavi de la musica instrumentale. E quel sun en us proxim urst a Sagogni.

Ei suonden differents classicers od la scena da film che vignan ad ina puspei sunai e la scena da brass sitranus. Bia divertiment cun stuors et brass.

Ella seconda part lassi dain sguard al futur, actualmen ancorin nus tocs alla Commission de Musica Trump pel concert annual 2027. Il tema stat musica de film, ca dat in massa perles o del mondo stuors. Dem prem toc emetei indels pien conoscenz Mars al Marsch Imperial.

Best of vegna d'esser in dels films che ha fatto in conoscenza la scena da Stuas e Plifich. L'ho menzionato Tox Schol Floral Dance, la vettura di Wilhelm Tell, neben il prossimo marsch al Cross of Honor.

RTL Musica non-stop con scuferides hits e sempre verz.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas del G, oz con Live Caduff. Buonasera. En tras l'onda da Calira cresce il prigel da Fiuc. En certas parts del Grischun vala da pi oz de miez G in scumon absolut da fa Fiuc. Quel vala il val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'aula e prigels de natira decidiu et avertiu c'autras regiuns savessan suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuc e liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescripziuns de las Vischneuncas. La moda de viver dils pievels viagions ai restrangida in Svizra. Plazzas da fermà a Meunken. Quai muossa in nief rapport della Fundazione Futur per ils viagions svizzers. Tenor quel segge mo curante per cien delle plazzas necessarias construides. El Grischun meunke il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leo trovasse tenor la Fundazione plaz supplementar per un tut curante cun rulottas. La Fundazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneuncas. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects da tutte sorts. Avon in on ha il Cantun anciat a realizar la strategia da biodiversitat ed agi già saviu lanciar 26 de las 28 masiras planisadas. Qua il Cantun comunicau a sa muosa fitch contents. Els cuosts seggen actualmein el rom bucetau de 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per savesse gerà in a biodiversitat reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai investa alla midada del clima. Tom Perotz ad in a biala sera.
0: La saira ter RTL, cun sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

Dal campionat mondiale hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudognaut un tricot da nossa nazionale con la sottoscriptions da totas io aders. Forza gudogna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudogna.

scetta la radio, maina tras l'istorgia da musica. Se canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL, nur che la musica è da

auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ai bofa, camegia e tuna sfrachegia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speraus che creschen, cultiras, piteschen.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.